0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:02.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro delle imprese Urso è intervenuto ieri sulla questione dei prezzi del carburante alla pompa in Italia. Sono scesi ormai da oltre 30 giorni gradualmente e progressivamente. Il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri paesi europei, anzi è migliore. Ma sentiamo Urso.
4: Direi che il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri principali paesi europei, anzi in alcuni casi migliore di altri paesi europei. Però noi siamo pienamente consapevoli di quale sia l'incertezza di quello che sta accadendo nel Golfo e sta accadendo nello stretto di Hormuz, e quindi ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità nel adeguare più velocemente possibile il prezzo ai carburanti all'andamento dei mercati.
3: Ancora fa calore in tutta Europa. Ieri c'è stato il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma città bollenti con massime vicino a 40 gradi e minime notturne sopra i 25. Oggi arriveranno i primi temporali forti con rischio di grandinate e quindi anche l'abbassamento delle temperature. In Europa cambiano le regole del negozio digitale Play Store. Big G riduce le commissioni per quanto riguarda le app Android. In sostanza, da oggi si potranno acquistare anche senza passare da Google. È tutto, grazie per l'ascolto, buonanotte e a risentirci alle 3.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5:00.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro delle imprese Urso è intervenuto ieri sulla questione dei prezzi del carburante alla pompa in Italia. Sono scesi ormai da oltre 30 giorni gradualmente e progressivamente. Il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri paesi europei, anzi è migliore. Ma sentiamo Urso.
4: Direi che il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri principali paesi europei, anzi in alcuni casi è migliore di altri paesi europei. Però noi siamo pienamente consapevoli di quale sia l'incertezza di quello che sta accadendo nel Golfo e sta accadendo nello stretto di Hormuz, e quindi ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità nel adeguare più velocemente possibile il prezzo ai carburanti all'andamento dei mercati.
3: Ancora fa calore in tutta Europa. Ieri c'è stato il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma città bollenti con massime vicino a 40 gradi e minime notturne sopra i 25. Oggi arriveranno i primi temporali forti con rischio di grandinate e quindi anche l'abbassamento delle temperature. In Europa cambiano le regole del negozio digitale Play Store. Big G riduce le commissioni per quanto riguarda le app Android. In sostanza, da oggi si potranno acquistare anche senza passare da Google. È tutto per il momento, a risentirci più tardi.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Veso, sentut se ben chi chianti in inglese, eh?
3: Dut mal dei primitives.
2: Osti, come mi è tornato in off-site. I scontornadenti in ostarie avevi nati sclip. Ioi, sono i mocacchianti che i chioghetons un piede che lati.

0: Jo kumo saludi, si sinting pluing la. Mandi aduc, da Romeo il Cerniel.
1: Radio Sorriso.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com o allo 0423 73 66 12.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Andrea,
1: buongiorno, ciao. Sono Arianna della provincia di Udine.
0: Ciao Arianna.
1: Adesso sto uscendo per un piccolo allenamento da 10 km, c'è una temperatura ideale per correre.
0: Non lo so, qui nella città del Giorgione, Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, una bella slavazzatina, sembrava dovesse venire giù alle 3 lire, così non è stato fortunatamente, qualche goccia d'acqua che però ha abbassato di qualche grado la temperatura, anche se gli esperti dicono che rompipalle sti esperti. Che sarà ugualmente una giornata calda, che si riprenderà comunque la giornata di oggi in fatto di temperature di afa. Ma che afa fa? Ste giornate che afa fa? Siamo pronti? Partiamo. Primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete. Questo martedì porterà occasioni fortunate e prestazioni brillanti a molti di voi. Riuscirete a destreggiarvi abilmente ovunque in ambito amoroso. Sarete quanto mai pronti ad accendervi per uno sguardo, ad arrendervi per una carezza. Toro. Unire la teoria alla pratica è senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita. Con un po' di pazienza, infatti, applicherete alla realtà le conoscenze acquisite con buoni risultati. Gemelli, gli ostacoli non saranno un problema per voi. Grazie al passaggio della Luna nell'ottavo campo, troverete il modo per scalare le montagne più alte. Alcune richieste non vi spaventeranno più e sarete disposti ad assumervi maggiori responsabilità in amore. E adesso, amico mio Gianni, è una vita che non ti suono, non ti faccio cantare. Oggi è la giornata giusta. Gianni Dego su Radio Sorriso.

volti del solito nelle questioni sociali e professionali. Qualcuno prenderà le distanze da una relazione insicura. Leoncini, il ritmo della giornata sarà poco fluido e il rendimento irregolare. Non ignorate i piccoli campanelli d'allarme tipo distrazioni e irritabilità eccessiva. Probabilmente avete bisogno di riposo o di ferie anticipate. Meglio prendere atto dei propri limiti. Vergine, la luna in Capricorno, per voi molto impegnativa, fa prevedere una giornata movimentata. Evitate le discussioni che non approdano a nulla e non perdete d'occhio i capisaldi essenziali, le poste in gioco di tipo finanziario e lavorativo. Su queste vi dovete concentrare. E adesso, cara la mia Marianna Lanteri, canta per noi.

0: bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Sorriso.
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Sorriso.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Family su Radio Sorriso.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Sorriso.
0: E adesso vamonos! Siamo arrivati a che punto del nostro oroscopo? Fammi vedere, tocca alla bilancia. Vi si offrirà una buonissima occasione per ricomporre i cocci di un rapporto o di un amore che sembrava finito. Trasformate la giornata in un piacevole incontro e mettete ogni cosa in chiaro con chi di dovere. Il lavoro sarà sempre in primo piano, ma senza nervosismo. Hola, Scorpione, Venere in quadratura in Leone vi rende insicuri soprattutto per quanto riguarda i vostri sentimenti. Le priorità non sono più quelle di un tempo e certe relazioni che sembravano a prova di bomba si stanno rivelando fragili. Non prendete decisioni affrettate. Sagittario, oggi si prevede un vivace, delicato e aperto conflitto con chi ha più potere o più mezzi di voi sul lavoro. Forse è il caso di trattare e cercare un compromesso. Proverete un certo malcontento per un risultato che tarderà a delinearsi con molta chiarezza. E qua facciamo la pausa con la fine.

storia di Patrizia Ceccarelli alle 6.46 del mattino su Radio Sorriso. Quella è il momento di chiudere Capricorno. La luna in ottimo aspetto è foriera di fortunate e vivaci previsioni. Il denaro non manca e le questioni affettive non potrebbero andare meglio. Venere vi renderà eccezionalmente romantici e attenti ai desideri della persona amata. L'acquario, riuscirete a prendervi una piccola rivincita con un collega di lavoro con il quale avrete una discussione. Gli dimostrerete così la professionalità e il vostro infallibile fiuto negli affari. Il partner vi manifesterà costanza e sicurezza, ridando stabilità al rapporto. Cercate di fare il possibile per tenere gli occhi aperti e non concedetevi deroghe al programma già fissato, e soprattutto niente decisioni frettolose o impulsive. Una notizia inattesa porterà un po' di ansia su un investimento.

Balzer con Alex Villani su Radio Sorriso, quando mancano 7 minuti esatti alle 7 del mattino. Allora, carinissima lei che è tornata dalle vacanze, adesso mi accorgo del tuo messaggio, cara la nostra Enrica, lei che è andata via con l'apparecchio. Dove sei stata? Dove sei stata a far vacanza? 15 giorni e le è mancata la sua radio, eh? Però lo sai che puoi portarci sempre con te. Ragazza, non ti sei scaricata l'app? L'ho capito da quello che mi scrivi che non hai l'app scaricata nel telefonino, perché andavi in vacanza e ti ascoltavi la radio. Anche nel posto. Fammi sapere che posto hai scelto, dove hai fatto. Mai incuriosito, insomma, una che 15 giorni va via con l'aria. Dove sei stata? Dove sei stata? Vogliamo sapere. Comunque ha scritto un sacco di carinerie nei nostri confronti, allora io sono intenzionato a premiarti, cara la mia Enrica di Treviso. Ti preparo, guarda, ti preparo una pasta al ragù e ti invito a mangiare con me oggi.

0: certo qual modo le città bruciano, ce ne sono parecchie con il bollino rosso. Anche in questa giornata di martedì siamo arrivati al 30. Quanti giorni ha? Aspetta, 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Vedi, 30 giorni, è l'ultimo giorno del mese di giugno. Va bene. Saluto tutti gli amici, senza nominarli, che quotidianamente mi inviano un sacco di cartoline. Vedo inoltrato. Facciamo parte di una serie di vostri amici, continuate a mandarmi queste. Io nominerò soltanto coloro che scriveranno qualcosa all'indirizzo mio di Radio Sorriso, o che registreranno la nota vocale. Vedi, Enrique intanto fa sapere. Oh mamma mia, quanto mi scrivi, non puoi registrare, Enrica. Lo so, sono di un fastidioso, son vecchiotto, guarda, dopo i 60 anni rompo le palle a tutti, rompo le palle anche a me quando mi vedo allo specchio. Allora, l'app è installata perché quando vado in doccia vi ascolto, anche quando vado in doccia io vi ascolto. Sono stata comunque ad Ibiza, ma le mie carogne mi hanno proibito di ascoltarvi. Pensa a te, mi hanno detto che vi ascolto tutto l'anno in vacanza, non volevano ascoltare nessuna musica, mi hanno imposto solo relax, sei andato in un posto tranquillo lì a Ibiza, è vero, non hai visto nessuno, eri in solitaria lì a Ibiza, è vero, Enrica. Vabbè, sono proprio carogne comunque. Chi, le figlie, le amiche? Carognone. La vostra razione quotidiana di Radio Sorriso la dovete avere sempre, se no, la maledizione del non ascolto. Ti prendono i 5 minuti di cagotto fulminante quando meno te lo aspetti.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 7:04. Radio Sorriso Traffico.
2: Buongiorno, in A24, coda fra via Togliatti e Bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Vediamo ora la 1, il traffico è rallentato fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Napoli per lavori. Rallentamenti in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino e tra Monza e Cormano. Verso Venezia invece code tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni. Code a tratti anche sulla 8 tra Legnano e Bivio con la A9 per traffico intenso verso Milano. Coda in A9 tra Como Centro e Chivasso per attraversamento della Dogana Svizzera. Buon viaggio.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass

su Radio Sorriso, ore 7:10 del mattino. Allora si intravede finalmente la fine di questa intensa, fastidiosa ondata di calore che ha invaso la nostra bella regione Veneto e buona parte dell'Europa. A partire dal 17 di giugno è che abbiamo queste temperature nettamente più alte della media per il periodo dell'anno, 13-14 giorni è che stiamo boccheggiando. Le previsioni meteo degli uffici dell'ARPA, l'agenzia regionale, così come quelle principali punti dove studiano, dove ci sono i meteorologi, no? Danno un quadro che vede il calo intenso perdurare nella zona di pianura e costiera fino a mercoledì mattina, no? Con temporali che invaderanno buona parte della regione nel pomeriggio e nella sera di mercoledì e un conseguente calo netto circa 5 gradi delle temperature già da mercoledì notte. Non sono pochi, no? Bella cosa. Allora, mercoledì l'anticiclone perderà colpi sotto la spinta di un fronte di origine atlantica che raggiungerà la nostra regione a partire dall'arco alpino. I primi rovesci e temporali si formeranno già nel corso della mattina e con il passare delle ore si intensificheranno ed estenderanno anche alle pianure e alle coste, perché partiranno naturalmente alle zone montane, no? Va bene. Da giovedì l'anticiclone tornerà a rinforzarsi e il tempo si stabilizzerà. Vabbè, dai, è mercoledì, c'è da aspettare ancora la giornata di oggi e da domani la situazione cambierà. Mattino cominciare dalle zone montane, poi verso la pianura, lungo le città, le località di mare, insomma qualche temporale. Attenzione, se ci saranno allerta noi vi avviseremo, però anche voi, insomma, orecchio alla radio, guardate un po' anche la televisione, seguite sapete come funzionano in estate? Te parte una bomba d'acqua, te parte una grandinata, così. A te, occhio. Vabbè, l'importante è che vadano un po' giù queste temperature, che si possa non boccheggiare ma respirare tranquillamente. Detto questo, la musica, che sta robina qua, la cumbia mi piace già da queste prime note. Si esagera con l'ausilio di grande evento.

0: la... Ah no, è la foto che mi ha inviato l'altro giorno. Beh, immagino la situazione sia la stessa, no? Se Simona, il vecchio che sta alla tua parte, no? Perché lui è un pensionato, ti sta portando al lavoro, vero? Brava lei, giovine soprattutto. Saluto Simona e Giampietro, questa coppia meravigliosa, e saluto tutti i bresciani che ascoltano quotidianamente Radio Sorriso, la radio dei brontoloni, possiamo dire. No, perché Brontolona sarà la prossima polca che vi manderò con Learco Gianferrari. Poi un saluto a Roby di Cavarzere, il video, se mi mandi i video sporcaccioni, guarda che lo dico, hai capito? Lo dico al direttore. E poi Cesare, devi invitarmi a mangiare la carbonara, e ti dico anche quando, tra l'11 e il 12 luglio, perché dopo vi parlerò di una cosa che attira sempre un sacco di attenzione turisti, ma soprattutto è una cosa che fa piacere perché rievoca dei ricordi ai Caorlotti, no? Cesare, tra l'11 e il 12 vengo a mangiare a casa tua.
1: Buongiornissimo capitano, mio capitano, buongiornissimo, sì. Sorrisini. È martedì e Cesarone è presente oggi, un po' meno caldo del solito.
0: Caorle, parleremo della processione dell'incendio del campanile, la tradizione praticamente della Madonna dell'Angelo, dall'11 al 12 di luglio, dopo ve ne parlo. Adesso brontoloni, beccatevi sta brontolona.

Milano e Alice Band con Weekend 2, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora io voglio fare un saluto generale a tutti gli amici che ci stanno salutando sui social, perché lo sapete che Radio Sorriso è presentissima anche sui social network, sia su Facebook che su Instagram, con il nome proprio di Radio Sorriso, quindi con 3R. Basta cercarci, mettere un bel mi piace e poi da lì accederete a un sacco di anticipazioni, contenuti e domande anche che vi facciamo, a cui potete rispondere. Quindi un abbraccio fortissimo anche a chi ogni giorno magari ci dà il buongiorno, o a chi magari ci tiene ogni volta a fare gli auguri al proprio artista preferito, proprio perché su Facebook potete fare anche questo. Tra poco continuo a leggere le vostre richieste musicali, i vostri saluti al 345 48 45 663, oppure rispondendo proprio alle vostre telefonate, facendo magari una chiacchiera, un saluto allo 0423 736680 o 736681. Intanto vado ad accontentare l'amico Luigi dalla provincia di Verona con Piero Montanaro, un bel valzer dal titolo Piemontesina, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Sorriso.
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS

0: al 345 448 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2026. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Sorriso.
5: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo Edizioni Musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Dante Effetto Musica con Cica Cica, e io vado a salutare invece nonna Carla dalla provincia di Verona, che mi richiede il prossimo brano. Dice: quando l'ho sentito mi piace. Va bene, allora te lo faccio ascoltare ben volentieri. Arriva Luca Roncari con Per Sempre Sì, un sì speciale su Radio Sorriso.

Francesca Mezzadri con Sotto la Luna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora si torna a parlare di vacanze. Vado a salutare l'amico Adriano. Lui più volte per le sue vacanze preferisce l'aereo, dice, soprattutto per il ritorno, perché accorcio i tempi e soprattutto spesso si fa un po' più velocemente, un po' più tranquillamente. Già il ritorno comunque è traumatico, almeno possiamo star più tranquilli effettivamente. Invece l'amica Maria dice: io solo macchina, perché mi fa paura l'aereo, la nave, il treno, l'autobus, il pullman, quello che sia. No, la moto non ci so andare, quindi macchina assolutamente sempre, anche perché ho la novità e le novità, ho la possibilità anche di cambiare il mio viaggio e soprattutto di andare semplicemente a fare quello che voglio, e questo è molto importante. A proposito di novità, l'amica Aurelio mi dice: sì, è bello, perché è bello testare anche dei mezzi di trasporto nuovi, perché ci sono un sacco di novità. Per esempio la mia novità è stata l'aereo preso lo scorso anno per andare in Germania. Vedi, alla fine ognuno testa anche dei mezzi di trasporto grazie alle vacanze. Noi continuiamo con la musica, arriva Moreno il Biondo e Fiorenzo Tassinani per l'amico Bruno di Verona, Cicogna.

Antonella Nicolini con Rosse Rose, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi mi scrive questo bel messaggio. Buongiorno Radio Sorriso, grazie mille che mi riavvivate la giornata con la vostra bella musica. Beh, grazie mille. Vorrei dedicare una canzone a un'amica di Cismon del Grappa, il proprio Rosse Rose. Grazie da Grando Mauro da Primolano. Allora Mauro, un abbraccio fortissimo e logicamente un saluto anche a questa tua amica. Da Cismon del Grappa devo andare direttamente a Lodi, dove l'amica Barbara mi richiede un bel brano, il brano dell'estate, si può dire, almeno dell'estate di Radio Sorriso, sicuramente nei nostri eventi una volta lo sentite sempre passare. Arriva il nostro direttore Alex O con Il ballo del sergente e poi tra poco torniamo, sempre qui in diretta su Radio Sorriso, terza ora insieme, ancora a parlare di vacanze.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buona giornata. Sono state rintracciate e messe in salvo le due persone che si trovavano a bordo di una barca di 15 metri andata a fuoco ieri al largo della spiaggia di Caballarina nel comune veneziano di Cavallino Treporti. Intorno alle 16.30 per l'emergenza sono accorsi i vigili del fuoco di Jesolo.
3: A Casale sul Sile la giunta comunale ha approvato l'accordo di gestione triennale per l'istituzione del nuovo polo per l'infanzia denominato il Filo Magico. Il provvedimento unisce le attività dell'asilo nido comunale Il Castello in concessione alla cooperativa sociale GD Educa e la scuola dell'infanzia statale Anderson facente capo all'istituto comprensivo locale.
0: Lo sport.
2: Il Venezia ha acquisito a titolo definitivo dal Verona il difensore Armel Bejakocep, che ha firmato fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva. Costo dell'operazione circa 10 milioni di euro, un record per la società veneziana. Difensore centrale, nato a Parigi, di nazionalità tedesca, esordito nel 2019 con il Bochum.
3: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736680.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. L'inflazione

0: Stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Sorriso!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo Classe 1 Edizioni, le nostre edizioni, per questo bel brano, l'Orchestra Sorriso, con le voci di Valentina e Stefania, Dillo alla Luna, terza ora insieme, sempre qui con Giovannino, Farfalle su due ruote, si parla di vacanze, si parla di mezzi di trasporto che ci portano in vacanza, e poi lo diciamo, il viaggio più bello, no? Quello dove verso le vacanze, anche se spesso dei viaggi si trasformano nelle vere e proprie odissee, mi viene in mente quando magari si prendono dei treni troppo affollati o dei treni in ritardo, degli aerei che saltano, eccetera, sicuramente è un bel problema. Buongiorno a chi non si firma, ma si chiama Angelina, e allora buongiorno cara Angelina, un buon martedì anche a te, e un saluto all'amica Luigina invece di Badia Polesine. Buongiorno carissimo Giovanni, mi fai ascoltare la canzone Luna Ruffiana di Annalisa Simeoni, grazie mille, un abbraccio, tra poco assolutamente ti accontento o con uno o con l'altro brano, perché vedo che poi mi hai suggerito un altro brano. Intanto arriva Elena Camo con Colombia.

0: torniamo in diretta e arriva a trovarci anche l'amico Alberto Acerbis. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno care amiche, cari amici di Radio Sorriso, per me è sempre un piacere. È una boccata di aria fresca quando faccio i collegamenti con voi. Allora, io, molti mi avranno sentito, ma non posso testimoniarlo perché chiaramente questa è una diretta, però noi al mese di agosto, qualche giorno di vacanza, i ragazzi che hanno lavorato tanto, è obbligatorio, quindi fanno le loro belle vacanze, meritatissime e sudatissime vacanze. Quindi dico agli amici di Radio Sorriso, quello che posso fare io per voi, e lo sapete, lo faccio col cuore, lo faccio volentieri. Infrantoio, se volete prenotare l'olio per il mese di luglio, la metà o la fine di luglio, o se volete mettervi al riparo da qualsiasi situazione l'olio per settembre, voi chiamate adesso questo numero 030 68 40 408. Noi nel frantoio nostro qua del Garda teniamo il fermo le vostre bottiglie dentro la cisterna e quando è il momento ve le mandiamo, ed è un olio freschissimo, sempre 84 euro, sempre trasporto gratuito, perché adesso qua sul Garda, voi mi capirete, arrivano da tutta Italia e noi siamo qua per guadagnare il nostro sporco euro. Quindi dire di no a chi ti vuol comprare l'olio, facciamo davvero fatica. Quindi ai nostri alle nostre famiglie, ai nostri amici, diciamo una bella cosa: prenota l'olio per fine luglio, prenota l'olio per metà o per fine settembre. Il nostro impegno, il mio impegno personale, è di fermarvi l'olio in cisterna, di fermarvi il prezzo, così a settembre siete a posto. Perché io dopo il mese di agosto, siccome non vado a prendere robaccia in giro, non posso garantirvi l'olio. Ve lo dissi ancora a novembre che ne abbiamo fatto poco, quindi prenotatelo. Prenotatelo per settembre, prenotatelo per luglio, questo numero 030 68 44 08. Dite ascolto Radio Sorriso. Il mio impegno, ma a tener fede, come sempre, a quello che abbiamo detto il giorno della raccolta. Vi voglio bene, buona musica, entusiasmo go go e sempre avanti tutto ad Alberto Acerbis. Vi voglio bene, e questo lo sapete.
0: E allora grazie Alberto, un abbraccio fortissimo e ci ritroviamo alla prossima.
1: Sempre.
0: E noi continuiamo con la musica, arriva Toniato Disco, Notti d'estate. Eh sì, quelle che viviamo ormai adesso, perché in estate ci siamo e lo sapete, come ha detto l'amico Alberto, è una boccata d'aria fresca ascoltare la radio più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Fabiani con Amore mio non piangere, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare anche subito l'amica Maria dalla provincia di Verona. Lei preferisce la macchina per le sue vacanze, dice, anche perché ci carichi quello che vuoi sopra. Beh, certo, è vero. Andiamo avanti con la musica, arriva questo Perifox, Gian Antonio Ruaro su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Proloco! Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17,91.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.

Milano, Savini, la suocera Camilla, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Maria di Padova. Ho provato l'aereo, ma preferisco la macchina per andare in vacanza. Per favore, vorrei ascoltare segretamente. Hai una voce sempre molto dolce, con le persone è un piacere ascoltarti. Grazie. Beh, grazie Maria, mi emozioni così, dai, ti ho selezionato segretamente di Elena Camarone e subito dopo accontento l'amico Fausto di Paese, che invece mi richiede Ovunque sarai.

Mattia Agostini, ovunque sarai, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Nadia dalla provincia di Treviso con un bel cia-cia-cia, Angelo Caravaggio, Teorema. E Nadia mi racconta che lei le vacanze le ha fatte sempre solo in macchina. Una volta ha fatto una mini vacanza in bici e dicevo, molto bella, devo dire, però non per viaggi lunghi, logicamente, ma per qualcosa di più corto, almeno per quanto le riguarda. E arriva Teorema.

Buongiorno Scanduzzi, occhi fieri, e vado a salutare chi in questo momento è in viaggio per le proprie vacanze. Cristina da Vicenza che mi scrive: a proposito, noi siamo partiti questa mattina per le ferie, siamo in auto e non abbiamo deciso dove fermarci, ma entro una settimana dovremo essere di ritorno. Vabbè, dai, allora ragazzi, fateci sapere dove vi fermate, quali itinerari riuscirete a prendere e soprattutto tornate. Va bene, dai ragazzi, buona giornata e buone vacanze, buon viaggio, teneteci aggiornati, tenete sempre la radio più giovane che mai con voi, anche con la nostra applicazione ufficiale. Un saluto, un buongiorno all'amica Dina di Rodeano Alto, e che dire, io vi devo ringraziare perché sono arrivato in fondo. Ci ritroveremo domani mattina puntuali a partire dalle ore 9. Adesso Massimiliano e Tiziana con Ridiamoci Su. Un saluto, buon pranzo, ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. Avrebbe operato su commissione, in cambio di alcune migliaia di euro, il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nella Velinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma, aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al 5° set. Oggi 6 azzurri in campo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sorriso!
0: È il momento di...
11: Ridiamoci su!

0: Eccoci qua, comincia la nostra sigla, la base. Insomma, siamo pronti anche oggi. Buongiorno Massimiliano.
1: Buongiorno Tiziana.
0: E buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori.
1: E anche un buon appetito per chi sta magari
0: con Alexa
1: sta ascoltando Radio Sorriso.
0: Ah sì, è forte.
1: Ce l'hai Alexa?
0: No,
1: ma tu non hai neanche internet a casa.
0: No.
1: Non hai neanche la televisione, però paghi il canone.
0: Ma che io ce l'ho.
1: Qualcosa che non va.
0: Io ce l'ho la televisione. Non dire.
1: Cos'è che stavo dicendo?
0: Non lo so, forse.
1: Alexa, basta dire Alexa, mi fai ascoltare Radio Sorriso.
0: Con 3 R.
1: E parte Radio Sorriso. Dammi un grrr.
0: Allora, l'argomento di oggi te lo svelo subito.
1: Dai, svegliamo subito.
0: I mezzi di trasporto che sceglierebbero i nostri ascoltatori e che sceglieresti anche tu, perché insomma
1: per andare dove però?
0: Perché oggi parliamo di vacanze, potrebbe essere come la maggior parte la macchina.
1: No,
0: potrebbe essere l'aereo.
1: Dipende
0: la nave.
1: Dove vai in vacanza, perché se vai in Grecia prendi l'aereo, se vai che ne so alle Maldive non puoi andarci in macchina, devi per forza prendere l'aereo. Se vai in Canada, faccio come in Brasile a trovare l'amico Fritz,
0: che aspettiamo sempre che ci inviti,
1: là per forza sei obbligata a prendere l'aereo. Potresti prendere la nave, ma dovresti avere mesi e mesi di ferie, secondo me.
0: Insomma, qual è il mezzo di trasporto che sceglierete per le vostre vacanze e perché? Auto per la libertà di fermarsi dove volete, il treno per rilassarsi e stare al fresco, l'aereo per raggiungere mete lontane.
1: Io ce n'è uno che lì non c'è.
0: O magari in moto o in camper.
1: Ecco, il camper per le vacanze, secondo me, io non sono mai andato in camper.
0: Nemmeno io sono mai andata. Non ho mai provato.
1: In roulotte sì. Ok, però in camper da spostarsi, fare che ne so, 2 giorni da una parte, 2 giorni dall'altra, 3 giorni di qua, 3 giorni di là, uno su, uno giù. Quello sarebbe bello, veramente. Poi magari portandosi appresso anche la bici, fai tutti i bei tragitti, giri, alla sera riposi, il giorno dopo riparti. Figo il camper.
0: Sai cosa mi blocca?
1: Ti dico la verità.
0: La guida?
1: No, assolutamente. Io te lo dico, la caparra. No, te ridi. Però devi dare minimo. Adesso, se qualcuno.
0: Un camperista.
1: No, un camperista ha il proprio camper. Uno che magari ha da poco noleggiato un camper.
0: O magari sta per noleggiarlo.
1: Esatto.
0: Perché magari
1: allora,
0: vuole proprio fare la vacanza.
1: Io sapevo un paio di anni fa, quindi non di recente, che. Oltre che vabbè a riportarlo con il pieno pulito eccetera eccetera, devi dare 1.000 euro di caparra. Quindi capisci bene che se devo dare 1.000 euro di caparra per il camper, gli devo mettere dentro la benzina, devo pagarmi la cena e il pranzo, perché ovviamente giri magari l'autostrada eccetera,
0: magari ti fai
1: cosa
0: la spesa.
1: Ti serve? Sì, ok, va bene, sì, però comunque, cioè dico, cosa ti serve per andare in vacanza col camper una settimana? Tanto vale, vai in albergo, servito e riverito. Non è la stessa cosa, ma più o meno equivale. È vero che dopo, quando tu torni, ti ridanno la caparra
0: dietro, un po' come un appartamento.
1: Però intanto devi anticiparli, e quei 1000 euro non ce li hai più.
0: Hai ragione.
1: Perché, solo questo mi blocca un pochino il discorso del noleggio del camper. Se dopo uno ha il camper proprio acquistato, allora le cose sono diverse.
0: Bene, vorremmo sentire veramente cosa ne pensano gli abituali camperisti o chi sta per intraprendere insomma una vacanza con il camper.
1: A noleggio,
0: ovviamente. Poi c'è chi è proprio innamorato del camper, se l'è pure comprato.
1: Certo, conosco un sacco di
0: amici. Io so di una persona che va a fare le gare con le moto.
1: Sì, che salutiamo, che Raffaello della BMW.
0: Esatto, che lui carica le sue moto, va sempre in giro con i camper e va in posti, in postacci. impostacci.
1: Come impostacci? Cosa ne sai tu che vai in posti impostacci?
0: Me l'ha detto. Allora,
1: ma impostacci che postacci?
0: Dopo ti spiego.
1: Ci sono delle gambe.
0: diamo il numero di telefono per i nostri ascoltatori:
1: 345 48 45 663. Anche con un bel messaggio vocale, così ci spiegate tutto come funziona.
0: Esatto, allora abbiamo una canzone fatta da Valentina e Andrea Fiorentini, è una storia importante di Eros Ramazzotti, una canzone da dedicare a Sandra e Sabatino, i miei colleghi, ecco, da parte di Ilaria di Gorizia, eccola qua.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovare.

0: Ciao amore, ciao.
1: Ciao. Ciao amore, ciao. Maurizio Russo e Sabrina Pasolini. Torniamo in diretta. Ha finito?
0: Ciao. Torniamo nuovamente in diretta alle 12:23 minuti primi.
1: Te ne vuoi andare?
0: Vabbè, allora abbiamo...
1: torniamo sul camper. Sì, torniamo sì, sul camper. Allora. Sui mezzi di trasporto dei nostri ascoltatori che hanno usato, che useranno o che stanno per usare.
0: Esatto, per andare in ferie.
1: Per andare in ferie, esatto.
0: O in vacanza. Allora, Biccio da Verona ci scrive: un tempo per 2 anni ho girato in camper, ha smesso perché doveva guidare sempre Biccio.
1: Non è giusto, sono d'accordo con te.
0: Se è possibile una canzone da Cavanna. È possibile?
1: È possibile.
0: Allora, sono Marta da Bassano. Noi abbiamo fatto i primi anni a noleggio, poi l'abbiamo comprato 10 anni con il nostro Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Laghi, Dolomiti. Poi purtroppo motivi di salute l'hanno venduto. Ma quanti ricordi belli e rimpianti. Capito? Cioè, si sono fatti Spagna, Portogallo,
1: girato,
0: Francia, bellissimo. Cioè, vedi? È bello il camper, sono d'accordo, però secondo me quello che blocca un pochino è il noleggio. A me personalmente, perché qui 1000 euro là li potrei spendere per le vacanze, cioè voglio dire.
1: Dipende.
0: Non è la stessa cosa,
1: perché come dice questa nostra ascoltatrice Maria da Bassano, dice: io ho girato dappertutto senza vincoli, nel
0: per
1: senso
0: carità.
1: Che dove si può, c'è sempre un'area, per esempio io adesso mi viene in mente
0: a
1: la
0: Santa
1: Riviera.
0: Mamma, c'è un'area camper. Ci sarà sicuramente.
1: No, però c'è un venditore di camper, questo
0: ah, sì.
1: Sì. Sì, sì, c'è. Ma
0: allora, informati quanto costa il noleggio.
1: Mi viene in mente la Riviera, per esempio, ogni tot c'è una spiaggia libera con annesso un parcheggio dove i camper vanno, si fermano e c'è sempre anche un chiosco dove vendono il pesce, lo fanno al momento, per cui secondo me col camper appunto c'è questo vantaggio che ti sposti e trovi comunque aree sempre attrezzate dove il camper può sostare.
0: Sicuramente.
1: Hai dei prezzi?
0: Stavo googolando, quindi potete anche voi verificare che non sto dicendo delle menzogne. Poi anche là dipende dai posti letto. Più posti letto un camper ha, quindi più grande è, più costa. È come quando tu vai in albergo, se sei in due una camera, se sei a posto, siete in sei servono tre camere o comunque una. E quindi in alta stagione che poi sì, vorrei proprio vedere effettivamente se si spende così poco. 4 posti letto alta stagione dai 583 euro ai 1488 più caparra. Ma a me piacerebbe. Media stagione 350 euro fino ad arrivare a 1138 per una settimana.
1: Per una settimana per 4 persone.
0: Però dopo ci devi aggiungere colazione, che vabbè, te la puoi fare su pranzo, cena, biglietti autostradali o comunque pagamento del pedaggio, benzina e insomma usura, gomme, magari dopo rimani a piedi. Ti si buca una ruota.
1: Sì, inconvenienti che ti possono insomma un attimo bloccare.
0: Oh, vediamo un po' quanto costa noleggiare un camper.
1: Allora, noleggiare un camper può costare tra i 400 e i 1300
0: a settimana. Un van, due posti letto può costare anche 400 a settimana in bassa stagione.
1: Un camper di lusso.
0: Ma anche 1300.
1: Sempre una settimana.
0: Sì, si parla di una settimana. Vabbè, comunque qua non si parla di caparre, evidentemente.
1: Quindi fateci sapere.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
3: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E anche Marco il Clan è passato su Radio Sorriso con questa bella canzone dal titolo
2: Una come te.
1: Oh, molto bene. Abbiamo un messaggino vocale, lo sentiamo?
2: Sì, torniamo sull'argomento di oggi. Su quale mezzo scegliereste per andare in vacanza? Quel siamo mezzo di trasporto.
1: Esatto, esatto. Stiamo un po' divagando nel camper perché vorremmo capire un po' di informazioni più precise, no? E quindi sentiamo un po' Gianna cosa ci dice.
3: Vai Gianna. Ciao ragazzi, sono Gianna.
1: Ciao cara.
3: Io dopo tante vacanze in roulotte con i miei genitori, qualche anno fa abbiamo pensato di provare il camper con degli amici. È stato bellissimo, una cosa che riproverei volentieri, solo che è impossibile davvero noleggiarli, hanno un prezzo troppo,
1: quello
3: non
1: che
3: si
1: dicevo
3: può,
1: io,
3: peccato non poterlo acquistare, comunque sono sempre belle vacanze. Ciao a tutti!
1: Ecco, vedi, lei
2: grazie,
1: che è
2: Gianna.
1: Più fresca, come dicevo io, cioè se devi dare, che poi avevo trovato io, dunque vediamo un po'.
2: Quindi la nostra amica Gianna dice sì, vacanze fantastiche, però effettivamente prezzo è molto alto.
1: Va bene che se sei ipotesi in quattro, ok?
2: Puoi dividere.
1: Puoi dividere, quindi sarebbero 250, se fosse 1000 euro sarebbero 250 euro a te che tu devi anticipare, che dopo comunque, cioè non è che li perdi, ti tornano indietro, però non ce li hai per andare in vacanza, è quello, cioè non so se capisci il perché non noleggiare il camper, secondo il mio punto di vista. Allora, il costo del noleggio di un camper varia generalmente tra i 100 e i 160 euro al giorno.
2: Al giorno. Minimo, se vai via in camper, non ci vai per soli 8
1: giorni. Beh, puoi andarci anche un weekend, però. Sì, tu ti puoi fare un venerdì, sabato, domenica, e riconsegni il camper lunedì.
2: Così, breve tempo.
1: Sì, mamma mia. Vabbè, in base alla stagione del veicolo, la caparra confermatoria per bloccare il mezzo si aggira tra il 20 e il 40%, quindi anticipi, vabbè, perché che devi comunque pagarti anche il mezzo albergo, quindi quello non fa testo. È il deposito cauzionale per eventuali danni che varia invece tra i 1000 e i 2000 euro che tu devi
2: dare in anticipo,
1: lasciare cash, hai capito?
2: Dare in anticipo.
1: E quindi, cioè, è quello che... Poi il chilometraggio, sono inclusi 100-200 km al giorno nel prezzo, oltre i quali si paga una franchigia di 0,25-0,30 al chilometro. Quindi, capito? Cioè, bisogna mettere in conto tutte queste cose qua, che ora della fine non sarà come il camper, perché sei libero, hai la libertà, ti fermi dove vuoi, piazzale, mangi dove vuoi, con chi vuoi, eccetera, eccetera. Sei sotto le stelle, va benissimo. Però secondo me un alberghetto ci...
2: Però è l'incognita, insomma, metti che ti succeda anche qualcosa, buchi una
1: vabbè,
2: ruota,
1: ma quello ti può succedere anche in albergo, voglio
2: esatto.
1: dire.
2: Esatto, o in macchina.
1: Ti
2: in
1: spacchi,
2: macchina.
1: Devi spaccare un piede.
2: Poi ci sono gli amanti degli aerei, no?
1: Vabbè, sì, certo.
2: Che invece...
1: Io sono uno di quelli.
2: E che andresti sempre in aereo.
1: Vabbè, se potessi, sì, anche
2: per accorciare, se hai poco tempo, sì.
1: E fai prima, arrivi prima e parti tardi, arrivi, insomma... Sì, io sarei pro aereo. Occhio anche ai limiti del chilometraggio, si fa presto sforare visto il bello di girare e visitare. L'unica soluzione è acquistarlo. Sì. Ma sai quanto costa acquistare? Costa mezza casa acquistare un camper di quelli.
2: Quanto
1: insomma
2: può costare un camper buono?
1: Costerà 40-50 mila euro.
2: Facciamo una cosa limita per due persone, non molto
1: allora,
2: grande.
1: Facciamo
2: quindi
1: così: apriamo
2: un altro mutuo.
1: Apriamo un mercatino. Abbiamo un mercatino. Allora. E volete vendere il vostro camper? Fatecelo sapere al 345 48 45 663. Poi gireremo il numero a chi è interessato. No, tanto per capire cosa potrebbe costare. Se ricordi qualche cosa, vado a googolare, guardo un camper in vendita.
2: Sì, io volevo...
1: E quante persone intanto? Quattro, va bene, io, te e le nostre due famiglie. No, saremo in cinque. No, aspetta, se devo prendere su anche i miei figli. No, i figli restano.
2: Fai quattro. Fai quattro. Andiamo con intanto noi la D'Animos Band, Voglia di Mare. Poi torniamo su questo argomento che sembra molto interessante.

0: La Katia con
1: ma la... il calmo, no, la ti foga vedevo... del camper ti dà la testa.
0: No, no, beh, perché il camper, già, ti ripeto, o vado via con amici che fanno tutto loro, eccetera, eccetera, anticipano tutto, devo solo dargli la metà a fine camperata. O se no, io no che non mi metto in ballo andare di qua, lasciare la capa, ma sei matta.
1: Ma magari a Lucia piacerebbe, allora, ma se la Lucia dice no, no, andiamo, tu
0: no, no, no,
1: tu
0: no.
1: Desisti.
0: Allora, a prescindere che sia io sia mia moglie siamo dell'opinione che quell'unica settimana o le uniche due settimane che hai su 365 giorni all'anno, escluso magari i sabati e le domeniche, ok? Le ferie, io e mia moglie pensiamo che dovrebbero essere servite e riverite.
1: Ah.
0: Perché sia io sia mia moglie o marito e moglie credo che se entrambi lavorano, ok, cioè è giusto che quando si stacca la spina si stacca per entrambi, perché se ipotesi prendiamo il camper, chi fa da mangiare? O io una sera o lei l'altra. Chi lava i piatti? O io una sera o lei. Quindi è come rimanere a casa.
1: Allora
0: chi te lo fa fare? Andiamo in albergo, scusami.
1: Maria di Bassano ha un altro suggerimento e dopo passiamo una bella canzone per ballare.
0: Sono Maria di Bassano. Se volete rompere un'amicizia, andate in camper assieme. Il camper è troppo intimo. Famiglia sì, estranei no. Noi l'avevamo per due, noi soli. C'è anche il camper per due, magari è diverso. Perché il camper per due, magari ti fermi a cena, ti fermi a pranzo.
1: No, ma sicuramente Maria vuol dire che la convivenza col camper è ancora peggio.
0: È ancora
1: un appartamento
0: certo,
1: una casa, non so.
0: Sì.
1: Ma un camper
0: sono d'accordo.
1: Tu e gli altri.
0: Esatto,
1: quindi...
0: non puoi fare zigo zago. Quindi...
1: quello si può fare anche in altre
0: se fai schiamazzi notturni, dopo ti arrestano.
2: Oh yeah.

0: State ascoltando Ridiamoci Su. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 658.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 13 e 5 minuti.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno, 5 persone sono state arrestate dalla squadra mobile e dalla Guardia di Finanza di Vicenza per un incendio avvenuto il 26 marzo dell'anno scorso al bar tabaccheria della città berica per riscuotere l'assicurazione. Gli indagati sono accusati di incendio aggravato continuato, violazione di sigilli e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. Il mercato agroalimentare di Padova ha riconfermato in blocco tutto il consiglio di amministrazione che governerà anche per i prossimi 3 anni, questo anche alla luce di un utile di esercizio e di altri segnali tutti positivi per la gestione dell'ultimo triennio. Il vice sindaco di Padova Antonio Bressa.
9: Il comune ma anche la Camera di Commercio e gli altri proprietari hanno deciso di riconfermare in toto questo consiglio di amministrazione nella direzione di continuare questo percorso virtuoso di collaborazione, perché noi dobbiamo puntare molto sulla logistica, anche la logistica nell'ambito agroalimentare, dobbiamo farlo con competitività guardando al futuro.
10: La cultura.
11: La mostra del cinema di Venezia omaggia Tinto Brass. Col cuore in gola, thriller pop girato dal regista veneziano nel 1967, interpretato da Jean-Louis Trintignant e Eva Aulin, sarà proiettato in sala d'Arsenal Lido nella serata di preapertura del Festival Lagunare, in programma dal 2 al 12 settembre. La pellicola sarà presentata in prima mondiale in versione restaurata digitale 4K.
8: Bene, ci fermiamo qui per questo aggiornamento delle 13. Il prossimo tra un'ora, quando parleremo di spettacoli e appuntamenti. Grazie per la vostra attenzione. Buon pomeriggio.
12: Care amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso.
6: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ebbene, edizioni Caramba.
2: No, orbene, signore, orbene.
1: Dai, non fare il pignolo, era concerto per voi. Adesso tu ripeterai i cantanti, perché erano le voci
2: tanti.
1: Delle,
2: sono
1: di,
2: sei comunque.
1: Di grandi orchestre che insomma si sono alternati in questa bellissima canzone, concerto per voi. Chi sono?
2: Allora, Marilisa Magnero e Marco Negri, Alida Ferrarese, Davide Montali.
1: Dai, Cora, dai. Che ci sei, Daniele Corazza.
2: Corazza, ma che Daniele, sei Fabio.
1: Fabio Corazza.
2: Evviva.
1: Abbiamo anche il suggeritore. Pensare che sono anche venuti in radio.
2: Tiziana, hai preso un colpo di sole?
1: No.
2: Allora ho preso un colpo in testa, secondo me.
1: Dove eravamo rimasti? Che ho perso il filo del
2: segno. Eravamo rimasti sul camper.
1: Infatti oggi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori quale mezzo di trasporto sceglieranno o hanno già scelto o hanno utilizzato per tanti anni nelle loro vacanze. Abbiamo questa coppia che
2: è sempre quella di prima.
1: Sì, la coppia che appunto diceva: noi abbiamo girato dappertutto, Spagna, Francia, Montenegro, poi dove?
2: Hanno una sorta di calendario con tutti gli adesivi e dove appunto si sono fermati, e quindi una sorta di bacheca di trofei di tutti i vari paesi con
1: il camper.
2: Esatto, io prendo le calamite, loro hanno preso gli adesivi per appiccicare un foglio. Alex, ma stai qua, dove vai? Lui entra, esce, non vuole disturbare.
3: Di sgattaiolare invece mai fretta.
2: Ma lo so io. Siamo usciti un attimo di Tiziana. C'era il direttore. Ha detto, cosa?
1: Ma chiediamo al nostro direttore.
2: Dov'era?
1: Se invece è mai stato in camper, Alex.
3: Sì, sono stato in camper. Ma
1: cosa ne pensi?
2: Non è stata una bella esperienza.
3: No.
2: Come
3: diciamo che soprattutto dormirci, se non sei abituato, quando uno si gira.
2: Giusto, effettivamente.
1: Era in compagnia, immagino, non da solo. Sì. E perché ci diceva un'ascoltatrice che se volete distruggere un'amicizia, dividere un'amicizia,
2: bisogna fare la vita
1: dei camper, e lì ti passa la voglia di condividere questa esperienza in camper, appunto. Ovviamente in altre
2: situazioni fretta
1: diverse.
2: Di andare a prepararsi per il sandwich.
3: Ho dei carissimi amici che saluto, Alessio in particolare, che viaggiano spesso in camper. E quando io li raggiungo mi ospitano
2: bello.
3: La vita del camperista è molto bella.
1: Sicuramente
3: potrei girare ovunque e dormire per strada.
1: Però abbiamo fatto un po' di calcoli, ed è
2: non è economicissimo,
1: è oneroso sia a noleggiarlo sia a comprarlo, soprattutto come se comprassi una seconda casa.
3: Ma quando diventeremo famosi?
2: Intanto lui se ne va 2 giorni a San Liscio.
1: Ci siamo.
2: Domani, il primo e il 2.
1: Ma vuoi parlarci un po' di San Liscio? Abbiamo un minutino.
3: Minutino troppo poco. Abbiamo sette cantanti in gara, 7 grandi voci del ballo e 7 musicisti invece che porteranno un brano appunto strumentale. Faranno la prima serata, gli artisti presenteranno il brano di San Liscio e invece i musicisti presenteranno un brano, un cavallo di battaglia. Mentre la sera successiva viceversa, i musicisti presentano il brano in gara e i cantanti canteranno un loro tormentone.
2: E tu farai da giudice?
3: No, io farò video, foto, interviste.
2: Che poi le sentiremo su Radio Sorriso,
3: giusto? Sì.
1: Quindi se la radio sarà presente in questa manifestazione che dura quanto?
2: Due giorni. Sempre l'1 e il 2 di luglio, che sia sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, l'1 e il 2 luglio.
3: Luglio, esatto.
1: Va bene, nel corso delle giornate vi daremo altre informazioni. Noi intanto andiamo ad ascoltare Roberta Capelletti con
2: Romagna Capitale.
1: Mettiti gli occhiali.
2: C'ho il microfono davanti, anche tu fai apposta.

0: ho fatto diventare il direttore con i capelli bianchi. Perché pensavo avessi il microfono aperto. No. Hai visto la faccia di Alex? No. È diventato bianco latte.
1: Dai, che sono le 13:22. Siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Con Ruggero Scandiuzzi abbiamo ascoltato Mi fra caso. E dopo
0: Mi fra caso.
1: Esatto.
0: Attenzione.
1: Ecco, e dopo aver parlato di San Liscio, cosa che inizierà proprio fra qualche giorno, domani dovrebbe essere, giusto?
0: L'1 e il 2. Oggi è il?
1: È il 30.
0: E domani è?
1: Il primo.
0: Oh, quindi inizierà
1: domani.
0: Cosa?
1: Il San Liscio.
0: Oh.
1: Ma io volevo ricordare un'altra cosa.
0: Sì, ricorda. Vuoi ricordare Jesolo?
1: Ricordiamo Jesolo
0: che arriva dopo il 7 di Rosolina.
1: Allora, diciamo prima il 7.
0: Ecco, esatto, diciamo prima il 7.
1: Il 7, mercoledì 7. Prossimo, cioè esatto. Quello della prossima settimana.
0: Ah, nel frattempo è tornata anche Iris sana e salva da tutti i concerti, ecco, di Vasco Rossi, sì. Quindi siamo a posto, la settimana prossima arriva con noi e comincerà a fare quello che
1: e ci
0: sa
1: sarà
0: fare.
1: Anche lei, martedì 7 luglio, ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, balliamoci sopra, a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si balla su piste in acciaio, sotto le stelle.
0: Sì.
1: Con Iris, Max e il nostro direttore Alex
0: che è diventato bianco su un colpo.
1: Ci saranno anche degli ospiti e poi le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance, presentano il nostro direttore insieme a Giusy Mercury. Balliamoci sopra martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. L'ingresso è gratuito e adesso svela pure gli ospiti.
0: Svegliamo pure stanno dormendo. Gli svegliamo. Veronica
1: svela.
0: Veronica Cuneo, fai. Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, sembri un animale però. Giusy Mercury, Marco Ignagara e la bellissima Daniela Cavanna. E balliamoci sopra martedì 7 luglio Rosolina Mare, mi raccomando, presenti, piazza San Giorgio, ingresso completamente gratuito.
1: Andiamo con un bel country di Diego Zamboni intanto, con California, e dopo vi sveleremo la data. Dopo il 7 luglio ce ne sarà un'altra.
0: Oh.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: No,
2: sì.
3: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Sorriso!
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre:

0: Radio Sorriso.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Però, però, ma tu, Marco, di Marco e Alice, che bella coppia, che belle voci soprattutto, belle canzoni ci hanno regalato spessissimo. Allora, torniamo. Siamo, insomma, una ventina di minuti ancora insieme, abbiamo dei messaggi da leggere, sempre per tornare alle vacanze.
1: Ma adesso che mi sono tolto gli occhiali, aspetta, scusa un
0: mettiti
1: attimo.
0: Mettiti gli occhiali.
1: La nostra amica Anna da Sassuolo. No, non è lei, un'altra Anna.
0: No.
1: Allora, ma che fine ha fatto l'Anna da Sassuolo?
0: La chiama, chiama, Sassuolo. Anzi,
1: Anna da Sassuolo.
0: Quando tu non c'eri.
1: Ecco, te pareva. Vabbè, allora, noi quest'anno. Anna di scrive, no? Noi quest'anno scegliamo l'auto, ci piace partire presto al mattino con la musica a tutto volume ascoltando Radio Sorriso e fermarci nei paesini che ci ispirano lungo il percorso. Poi noi il viaggio. No, per noi il viaggio fa già parte della vacanza e la libertà di cambiare programma all'ultimo momento non ha prezzo. Buone vacanze a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Brava Anna!
0: Brava Anna! Quindi per Anna è l'auto invece.
1: L'auto.
0: E noi ci siamo un po' soffermati sul fatto del camper perché abbiamo approfondito il fatto che non è abbastanza oneroso sia affittarlo sia comprarne uno. Scrive Luca.
1: Noleggiarlo più che affittarlo.
0: Affittare a casa, giusto? Vabbè, e Luca invece scrive: io e mia moglie partiremo in camper. Eccola. Amiamo svegliarci ogni giorno con un panorama diverso e decidere strada facendo dove fermarci.
1: C'è una canzone che dice: strada facendo vedrai. Io ti ho gettato, non ce l'abbiamo di qualche orchestra. Com'è che si chiama?
0: Sì, prova a finire il messaggio tu, però.
1: Ah, vabbè, allora stava facendo dove va? È il massimo della libertà e ogni viaggio diventa un'avventura. Non sarà un'avventura. Insomma, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Sorriso. Un abbraccio anche a te, Luca, per te questa bella canzone di Maurizio Medeo. Speriamo sia quella. Strada facendo.
0: Quella.
1: E tu, bacia Baglioni.

0: Signori e signori, è l'ultimo intervento, comandante.
1: Sì, a quanto pare è arrivato intervento. Anche il momento di andare via. Abbiamo, a proposito, sì, dobbiamo ricordare questa cosa, sì. E poi anche la prossima serata, dopo il 7 di luglio, scenderemo giovedì 23 di luglio. Il giovedì 23 dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con il sorriso in piazza, animazione, gadget, eccetera, con Alex, Iris e Giovanino, con i ballerini Prestige di Vigo d'Arzere. Anche qui l'ingresso è gratuito. Dove saremo?
0: Saremo a Jesolo in piazza Torino con il sorriso in piazza. Vi aspettiamo quindi per ballare anche qui sotto le stelle, tempo permettendo, perché se piove anche no.
1: E non fare l'uccello del malaugurio.
0: Comunque.
1: Perché lo dicevi anche venerdì, ma alla fine.
0: Ma io l'ho fatto apposta. Ho detto guarda che entro le 10 piove, invece non ha piovuto una goccia.
1: Non ha piovuto, grazie. Quindi, siete fortunato.
0: Vi aspettiamo. Anche perché sennò mi succedevano altre cose. Vi aspettiamo per ballare sotto le stelle.
1: Lo sai solo tu, caro.
0: E anche tu però, perché eri presente.
1: No.
0: Vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo, piazza Torino, giovedì 23 luglio dalle ore 21. Il sorriso in piazza.
1: E adesso chiudiamo con questo simpatico Janine. Mezzo di trasporto per andare in vacanza. No,
0: allora ci è arrivato un video di Janine, se si pronuncia così, poi perdonami, che comunque è juventino o juventina, vabbè. Allora, immaginate un signore su un sidecar. Tu sai che cos'è il sidecar?
1: Sì.
0: È quella moto con il bussolotto di fianco, ecco, che traina un carretto con sopra una vasca tipo idromassaggio, perché quelle sono quelle con... dove all'interno c'è una signora con un bicchiere, un calice di vino, probabilmente di vino, no?
1: Quindi, una signora robusta.
0: Sì, una bella signora. Quindi questo sidecar sta andando avanti, prende la prima buca, prende la seconda buca e si capota con tutta
1: la baradà.
0: Esatto, tutta la vasca addosso. Ecco, questa è la scena che ci ha girato l'ascoltatrice o l'ascoltatore.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, dobbiamo andarcene?
1: Ce ne andiamo?
0: Dobbiamo ricordare qualche cosa
1: di particolare?
0: Chi c'è
1: dopo di noi, come al solito?
0: Aspetta che guardo.
1: Chi ci sarà dopo di noi? Non si sa o si sa? Si sa?
0: Certo Claude. Che si sa! Claude, ci sarà proprio lui, Claude
1: Prospero.
0: Prospero. Certo che la remoscia non ti esce proprio.
1: No, non mi viene.
0: Vabbè.
1: Vi lasciamo sempre anche con il ritmo della bella musica. Adesso sono in Sabia con la voce di Maura che ci canta questa magica favola. E subito dopo Pietro Galassi con Per lei. A tutti voi buon proseguimento da Tiziana
0: e anche da Massimiliano, una risentirci a domani.
1: Ciao!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
4: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
5: Sta per tornare il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, giunto quest'anno alla 24esima edizione. Ce lo presenta il presidente dell'associazione Palio delle Contrade di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini.
6: Giovedì inizieremo con il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, sarà appunto giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 in piazza Marconi. Ci saranno più di 200 giovani che si sfideranno con le loro 12 contrade per portare a casa la statuetta del palio. 8 saranno le competizioni, appunto, che verranno eseguite in piazza Marconi, 2 saranno fatte il giovedì, dove ci sarà il tiro da fune, ormai gioco diciamo storico dalla prima edizione del palio, per poi concludere sabato con la spinta delle botti e il tesser di Penelope, che questo è ripreso dai giudici nostri di Ponzano Veneto, che ogni anno vengono a darci una mano in piazza Valdobbiadene a seguire appunto tutta la parte di punteggi, di penalità, di regole con noi, e questo ci fa molto piacere. E quindi anche approfitto per ringraziare e ringrazio anche tutta la squadra nostra che ci sta dando una mano e che sarà presente in piazza per lo svolgimento, e anche i capi contrade e vice, che ogni riunione sono sempre pronti a darmi una mano.
5: Appuntamento quindi a partire da giovedì 2 luglio fino a sabato 4 luglio con il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, ovviamente in provincia di Treviso. Io ringrazio il presidente proprio dell'associazione Palio delle Contrade di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini. Grazie.
6: Grazie a voi.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: E bentrovati cari sorrisini belli vicini e lontani, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, eccoci qua, eccoci insieme a chiudere questo mese di giugno 2026 e ridendo e scherzando ragazzi, si va così a concludere anche metà del 2026, ci siamo già mangiati metà anno, vabbè. Il sorriso non manchi assolutamente anche per i prossimi sei mesi. Intanto ci siamo per questo viaggio musicale odierno di Oltre il Liscio e allora buon viaggio musicale a tutti che ci accompagni piacevolmente in questo ultimo pomeriggio di giugno e naturalmente immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, allora dai, fuoco alle polveri, Paolo Tarantino.

Paolo Tarantino, tu sei l'unica donna per me. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, della musica da ballo più giovane che mai. Questo è il nostro viaggio musicale quotidiano di oltre il liscio. Arriva la

sulle note del mondo. Mary Rinaldi, siamo noi, ovviamente, siamo sempre noi, siamo solo noi quelli con il sorriso. Buona musica, ragazzi, buona musica a tutti. Dante Bruni, Dante.

Dante Bruni, Dante Effetto Musica, il Tiburon italiano. Arriva il Fox, non ci si fa mancare nulla. Valentina, protagonista all'orchestra di Paolo.

con Lillo Baroni, un cuore in tilt. Bene, bene, bene, anzi direi di più, ragazzi. Orbene, orbene, orbene. Un'isola incontaminata in Scozia è in vendita e costa meno di una casa a Milano. L'isola di Emulagrac, un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isle, è in vendita all'asta con un prezzo guida di 350.000 sterline, intorno ai 400.000 euro, meno del costo medio di una casa in molte zone del Regno Unito e dell'Italia. Dotata di una casetta alimentata ad energia solare, scogliere scenografiche e una fauna ricchissima, rappresenta il rifugio off-grid ideale per chi cerca solitudine in uno dei paesaggi più spettacolari della Gran Bretagna. Se qualcuno di voi è interessato, insomma, vada a cercare in internet questa casa, questo annuncio in vendita sul sito Savills. Si trova nell'area del Consiglio delle Highland, nella parte nord-occidentale del paese, ed è una vera e propria oasi di pace e di tranquillità. Raggiungibile via mare dai porti di Ullapool e Old Dorney, vanta incredibili calette e viste mozzafiato, nonché distese di terreno incontaminate e disabitate. L'unico edificio presente sull'isola, infatti, è una baita con un tetto ricoperto di erica, ma mimetizzandosi con la vegetazione circostante, a primo impatto sembra essere letteralmente invisibile. Al suo interno ci sono due letti a cassettone, una stufa a legna e una cucina attrezzata con zona pranzo, il tutto arredato con uno stile minimalista. 400.000 euro, ma insomma, dai ragazzi, al rangone l'isola.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con il nuovo singolo Immagina. Lara Agostini.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
4: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
6: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Sono le 16 e 0 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di 4 km tra il Bivio A1, fine Complanare Piacenza e Bivio A1, diramazione Fiorenzuola. Questo per un veicolo in avaria. È tutto.

0: le sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Sorriso!
7: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Dalghero in compagnia di uno straniero insieme a Marco e Claudio. Dalghero però andiamo, anzi ritorniamo a Gatteo Mare domani e giovedì, la quarta edizione di San Liscio 2026 all'Arena Rubicone di Gatteo Mare, con la presenza di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo. Tra i brani in concorso questa polca, Due Fise, Loris

Mauro Levrini, lontani ma vicini. Facciamo tappa in quella di Marostica andando a salutare Vilma. Un abbraccione a te e tanti tanti auguri. Allora è buon compleanno e ancora buona vita sempre. Il compleanno festeggiato qualche giorno fa. Tanti tanti auguri Vilma, protagonisti gli amici.

0: Giorgio Ikebana, cambiami, cambiami la vita. Cari ragazzi, cari sorrisini belli vicini e lontani, eccoci nel finale, eccoci al traguardo del viaggio musicale odierno, l'ultimo per quanto riguarda il mese di giugno, ma domani si riparte e per qualche giorno saremo in versione extra large, perché staremo insieme, saremo in compagnia sino alle 17. Qualcuna se ne va invece in vacanza, la saluto adesso ben volentieri. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio. Buon pomeriggio, sorrisini. Sento come sono energica perché domani vado in vacanza.
0: Una vita in vacanza, no?
1: No, mi bastano questi 5 giorni.
0: Stacca un attimo la spina.
1: Sono più che sufficienti. Me ne vado in un posto dove non c'è campo, non c'è rete.
0: Non c'è rete.
1: Si può parlare al telefono con le persone. Nessuno può rompere le scatole.
0: Parlerà con le... starà H24 con il suo Francesco.
1: Sì, e con anche tanti amici.
0: Ah, ok, beh, ma insomma io parlo, ecco. Ecco.
1: Sì, poi in realtà una volta al giorno vado, mi arrampico sulla parete del canyon, arranco fino al primo abbozzo di civiltà.
0: Ok.
1: Per fare un pronto a casa e dire mamma, papà, tutto a posto, sono viva.
0: Ma proprio tempo quei 5 minuti, proprio per insomma voler essere presenti per le altre 23 ore, non se ne parla più.
1: Posso fare un gesto, signor Claudio?
0: No. Che cosa? Signora Carlotta, vabbè.
1: Non si vede ma si sente.
0: Sì, si è sentito e lo si è capito. Buone vacanze a lei, allora. Si riposi, si rilassi, si rintempri e ci risenti.
1: L'anno prossimo, signor Claudio, perché non viene anche lei con me al festival in mezzo ai boschi con l'orso, il cinghiale, il lupo, il daino?
0: Vorrei dirle anche dell'altro, ma faccia attenzione, signora Carlotta, perché non ha più 20 anni. Ecco, insomma, faccia attenzione.
1: Io dico solo che lì fanno il più buon pollo fritto che io abbia mangiato in vita mia.
0: Ah, bene. E se lo riproporrà anche, ovviamente.
1: Assolutamente sì. Infatti, ho fatto praticamente nella valigia una bustina solo di antiacido, antireflusso.
0: Perché, insomma,
1: tipo forma e misura. Perché mi voglio mangiare il pollo fritto.
0: Lei mette già le mani avanti, sapendo a cosa va incontro, però, insomma. Poi userà anche dei prodotti.
1: Il giorno dopo piangerò.
0: Vabbè.
1: No, voglio la verdura.
0: Vabbè, dai, ma insomma, per qualche giorno ci si può anche lasciare andare.
1: Infatti, mi sono anche un po' allenata la scorsa settimana.
0: Bene, lei mi pensi un pochettino, mi raccomando, ok? Bene.
1: Certo, speriamo di trovare un sosia del signor Claudio.
0: Lei poi mi farà sapere.
1: Certo.
0: Bene. Allora, le dedico questa vacanza, allora, signora Carlotta, giusto in tema, con Veila e con Giuseppe Spinelli,
1: perfetto.
0: Che possa essere di buon auspicio per qualche bel giorno di relax, ok?
1: Bene. Grazie molto, signor Claudio.
0: Bene, allora vi lascio con la signora Carlotta. Noi ci risentiamo domani dalle 14. Buon proseguimento di ascolto. Buona serata a tutti, sorrisini.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Io aspetto l'estate per le vacanze.
10: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
11: Balliamoci sopra.
9: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ringraziamo ovviamente anche le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese che ci hanno offerto questo bellissimo Confini con la voce di Federico Olivotti. Grazie Vocal Sound, grazie per questa bellissima canzone che è il brano del mese che ormai abbiamo imparato a conoscere qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20, sarò qui a tenervi compagnia appunto con le vostre belle dediche, belle richieste e i vostri saluti anche tramite WhatsApp o telefonicamente allo 0423 736 680, mentre via WhatsApp al 345 48 45 663 con i vostri messaggini, come ha fatto l'amica Enrica di Treviso, a cui mando un abbraccio. Grazie Enrica, mi raccomando, spero tu abbia passato delle buone ferie e facciamo i conti ovviamente alla rovescia, perché tra poco arriverà anche a casa il tuo amore. E allora carissima Enrica, ti mando un abbraccio e un bacio, grazie per il tuo bel messaggio che mandi sempre ogni qualvolta ci sono qui a Radio Sorriso, grazie veramente di cuore. E poi salutiamo anche l'amica Giovanna di Campodarsego, un abbraccio anche a te Giovanna. E poi salutiamo l'amica Marina che chiedeva una canzone di Sonia Mori e noi abbiamo scelto questa interpretazione di Sonia con Due vite di Marco Mengoni. L'ascoltiamo a tempo di baciata per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E salutiamo l'amico Giacinto di Mozambano, che dedicava la canzone 24.000 baci alla moglie. Ciao a tutti i sorrisini e grazie a te, grazie carissimo Giacinto per aver scritto il tuo bel messaggino con la tua richiesta e questa bella canzone che abbiamo appena sentito interpretata da Mirko il Molleggiato. 24.000 baci. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Flora di Brescia con un bacio grande. Grazie Flora per le belle telefonate che fai qui a Radio Sorriso e anche per le belle canzoni che richiedi. Andiamo ad ascoltare questa Io ti aspetterò con la voce di Francesca Mazzucato per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20. Vi aspetto con i vostri messaggini, le vostre belle dediche e richieste, ovviamente.

Ritorniamo in diretta subito con le belle canzoni, adesso che abbiamo ascoltato anche Sabrina Salvestrin e Athos Bassissi qui con questo pastorello, questo bellissimo valzer. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Cinzia e l'amico Paolo di Treporti che ci hanno scritto un bel messaggino. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi e grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un saluto fino a Treporti, le belle zone che sono lì vicino al Cavallino, a Jesolo, un abbraccio ragazzi, un abbraccio grande. Poi andiamo a salutare da Jesolo, da Treporti, insomma partiamo, andiamo a salutare l'amica Monica di Monza Brianza che ci scrive: ciao Patrick, siete grandi amici di Radio Sorriso, vorrei ascoltare la canzone Stanza Fredda di Diego Zamboni e Tonia Todisco. Buona serata a te carissima, l'ascoltiamo subito, eccola qua per voi da San Liscio 2026, una canzone che parteciperà a questa bellissima manifestazione, Diego Zamboni e Tonia Todisco su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante è ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio: continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis: a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

E ci siamo ascoltati anche questo Moser campione con Gianni Diego per l'amico Severino di Porcia che ce l'ha richiesta. Ciao Severino, un abbraccio anche a te, salutiamo ovviamente anche tutti gli amici di Porcia in provincia di Pordenone. Se vi ricordo ragazzi anche un altro grande appuntamento adesso, pronti, aprite bene le orecchie perché arriva martedì 7 luglio Balliamoci Sopra a Rosolina Mare con Radio Sorriso in piazza San Giorgio. A partire dalle ore 20:45 si balla su pista in acciaio e sotto le stelle con chi? Con Iris, Max ed Alex. E gli ospiti speciali per questa serata saranno Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Maratemis Dance, e presenteranno la serata Alex e Giusy Mercury. Balliamoci Sopra, ricordate, martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. E importantissimo, vi ricordo che l'ingresso è totalmente gratuito, quindi approfittate di questa bella serata, di questa bella serata appunto per divertirvi insieme a Balliamoci Sopra, il format di Radio Sorriso. E adesso andiamo avanti con le belle canzoni, le belle richieste. Questa ce l'ha richiesta appunto l'amico Sergio di Zoppola, che la dedica all'amica Raffaella di Monfalcone, questa Cuore Bandito con la voce di Titti Bianchi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo il 345 48 45 663 per i vostri messaggini, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati il maestro Franco Bagutti Band con Vagabondo por el mundo, questo bel cia cia cia. E adesso andiamo in tema di belle novità, perché arriva questa bella canzone, una bella nuova begin dell'orchestra di Marco il Clan dal titolo Voglio te. E allora l'ascoltiamo tutti quanti su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Per voi Marco il Clan, eccolo qua ragazzi.

E ci siamo ascoltati anche il Merlo Indiano con Chicco De Matteo, questa bella polca che andiamo a dedicare in particolar modo all'amica Rita di San Daniele del Friuli, a cui mando un bacio, e ovviamente a delle altre amiche friulane, a Solidea e anche a Dina di Rodeano Alto. Un abbraccio a tutte voi, grandissimo come il cielo, siete veramente speciali come persone. E adesso andiamo ad accontentare Desi e Alessandro di Mira, che chiedono una canzone di Sandrino Piva dal titolo Cuore di Zingaro. L'ascoltiamo subito per su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Per voi ragazzi un abbraccio e un bacio agli amici di Mira, Desi e Alessandro.

state ascoltando Cocktail di Sera. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.

Maria ed Elisa con 100 chitarre aprono la nostra puntata della nostra settimana di Zona Cinema. Buonasera, buonasera a tutti quanti da Elisa, pronti? Perché oggi parliamo di un film meraviglioso, un film romantico, un film che ci porta a Verona e parliamo di Letters to Juliet, film bellissimo del 2010 diretto da Gary Winkie e è ambientato principalmente proprio a Verona, la città dell'amore, la città di Romeo e Giulietta, e racconta questa storia d'amore che intreccia passato e presente. È un film che si ispira poi alla tradizione delle lettere indirizzate al Club di Giulietta. Non so se avete mai sentito parlare di questa cosa. Sapete che a Verona si possono inviare le lettere a Giulietta, chiaramente lettere d'amore, e abbiamo le piccole Giuliette, diciamo così, che rispondono ai vari utenti e ne arrivano davvero da tutto quanto il mondo. E è proprio indirizzata a Giulietta, questo personaggio della tragedia shakespeariana, che poi è diventato un po' il simbolo della amore, affronta temi come il destino, i sentimenti, anche le seconde possibilità, il coraggio di seguire il proprio cuore, come fece Giulietta e come fece Romeo. Insomma, è una storia molto bella, molto romantica. Fra poco vi racconto tutta la trama di Letters to Juliet.

Giovanni con Afrodite, Letters to Juliet è il film di cui parliamo oggi, un film romantico bello del 2010. La protagonista è Sophie, una giovane giornalista americana che va a Verona con il fidanzato Victor prima del loro matrimonio. Mentre Victor è impegnato con il lavoro, Sophie visita la città e quindi scopre un gruppo che si chiama Segretari di Giulietta, che è una cosa vera, esiste, sono queste donne che rispondono alle lettere che sono lasciate dai visitatori nel cortile della casa di Giulietta oppure spedite dagli utenti, perché è possibile anche farlo online. E tra i muri trova una lettera nascosta da oltre 50 anni, scritta da una ragazza inglese che si chiama Claire, che racconta il suo amore per un uomo italiano di nome Lorenzo. E quindi Sophie decide di rispondere a questa lettera, decide di incoraggiare Claire a cercare questo amore perduto, a cercarlo nonostante siano passati tanti anni. Cosa succede? Risponderà Claire? Riceverà questa lettera? Che tipo di vita avrà? Fra poco vi rispondo a tutto questo. Prima però i Mirage con La mia storia con te, a cantare Marta.

Raul Casadei con la canzone del mare. Stiamo parlando di Letters to Juliet. La protagonista, l'abbiamo detto, è Sophie, questa giovane giornalista americana che arriva a Verona, scopre una lettera che è stata inviata 50 anni prima e che è firmata da una certa Claire, che parla dell'amore per il suo Lorenzo, questo uomo italiano. Lei decide di ricongiungere la coppia, di tentare perlomeno. Manda una lettera a Claire e Claire risponde a questa lettera e arriva in Italia insieme al nipote Charlie per ritrovare questo Lorenzo, e quindi i tre iniziano un lungo viaggio attraverso la Toscana, visitano un sacco di uomini con lo stesso nome, con il nome di Lorenzo, e durante il percorso Sophie e Charlie, inizialmente un po' in disaccordo, imparano a conoscersi e in realtà si innamorano, anche se Sophie ha un fidanzato che è Victor, ma è sempre impegnato per lavoro. Alla fine Claire ritrova Lorenzo e dimostrano insieme che il loro amore può resistere al tempo, tanto che si sposano, e Sophie comprende che in realtà la sua relazione con il fidanzato, con Victor, non è quella giusta, e quindi sceglie di seguire il proprio cuore, ritrova Charlie e inizia con lui una storia d'amore meravigliosa. Quindi diciamo che è un film romanticissimo, bellissimo, uno di quelli che piace tanto a noi donne, che ci distende i nervi, ci sentiamo tranquille, rassicurate, che parla di un amore meraviglioso. Quindi film che consiglio, Letters to Juliet, ma parleremo di come è stato realizzato, delle scelte, delle location, di questo viaggio in Italia nelle prossime puntate. Quindi vi aspetto giovedì a partire dalle 20:30 con Zona Cinema. Chiudiamo con Giuliano Facchin, Funk Boogie. Ciao a tutti!

0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti
5: con Radio Sorriso. Una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 21:03.
10: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
20: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.

0: il sorriso
1: più giovane che mai.
2: È mezzanotte e due minuti. Care amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
1: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Sorriso.
4: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso. Più giovane che mai.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: È 1:00.
2: Bentrovati. Il problema è che più si va avanti, più le temperature peggiorano. Teniamo conto che se in media nel mondo la temperatura sale di un grado, in Italia sale di due, per cui gli eventi medio-estremi diventano sempre più frequenti. Lo ha detto il premio Nobel Parisi, che ha aggiunto: il negazionismo climatico di una certa politica produce danni. Sentiamo Parisi.
3: Assolutamente non è un caldo normale, perché caldi di questo genere non me li ricordo, ma basta guardare le temperature che facevano a Roma 50 anni fa, non c'erano a giugno, o se c'erano duravano 1 o 2 giorni e andavano via molto molto velocemente.
2: Anche per questa estate, un po' come i tormentoni, tornano i divieti sulle spiagge, dalle sigarette ai panini, tante le regole diverse a seconda di dove si va in spiaggia. A Ostia non si può fumare entro 5 metri dalla riva, a Tropea c'è l'obbligo di pulizia periodica delle aree verdi, a Pesaro il divieto di fumo copre l'intero arenile comunale. Assolutamente vietato portarsi a casa la sabbia, questo vale per tutto il territorio nazionale. Bene, ci fermiamo qui per il momento. Grazie per la vostra attenzione e buonanotte.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.